sexuale, è folklore americano. No, falta una metraglietta. Cuando Estados Unidos anota, suena esta rola.